0: Costanza è verità, uguale in decreto Costanza è verità.
1: Poi clinici, acritici, ex cathedra parvo. Attacca!

pazzo desire, subito mi tocca, un pazzo desire, subito mi tocca. Chi la cerca, chi può scoprire, chi quella ci trova, che torna, me son con le fa. Chi la cerca, chi può scoprire, chi quella ci trova.

fedeltà, quanto mi piace ma semplicità. E la fede delle femmine come la lama fenice, che vi sia ciascuno dice, dove sia.

0: toccar con mano oggi mi fo che come l'altre son
1: non si può dar
2: non è
0: giochiamo
3: 100 zecchini
1: e 1000 se volete
3: ora
2: parolissima
3: e un cento un motto un gesto
0: giurate di non farvi tutto questo alle vostre pene